0: Conecta con tu gente. Conecta con tu música.
1: Arroba FM 101.1.
2: Your big kiss goodbye to all of the pretty eyes. Another girl falls in love. Another girl leaves the club.
0: Conecta con tu gente.